0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Notas de voz.
2: Voice note
1: al 8711-2015.